0: abrantie no
1: abrantie
0: wa senior no
1: so
0: lampa yo
1: lampa
0: sa da we ayo